kwanza, oh yes, it's Mori. Tako po don, pende yon, ako tumeka di bebe, di bebe, di bebe. Makamiki number one, Nataria number one, Utariko number one, Kwati Kwati number one.